Hai già legato a sta nuit e semplicemente apprendi che il cielo siento alcanzar pensando che voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.